Nostro, caro Cicero, spinzaste sempre tu, via in preziata, fate se vuoi precomincè, lasciasci a noi. Qui la nostra, ci ha del quattro zire, della nuova astes, scegliate nuove, cicere nostre, precomincè, și nu ne ducem pe noi zile, ci ne-i zbăvește.